0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Kondes ambitsia, giqvardes traditsia. Radio Dardimandi, shgers kartulat.
2: Akhali hiti. Akhali hiti.

Cecep's i Spoulops ipoved. Cra, șuidita, erti, radio, dardimanti.